DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Sono le 4:03. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

sparacarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: svolazzano, e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu, zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora, è semplice.
2: Ecco la musica.

0: la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città.

cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, ancora una bella giornata in Piemonte con cielo in prevalenza sereno, temperature in generale aumento. Le minacce social alla Jeep di Torino dopo la scarcerazione dell'uomo che ha abusato di una tredicenne in un supermarket, la magistratura insultata per aver fatto uscire dal carcere il negoziante accusato di violenza sessuale. Andiamo a Biella, la finanza sequestra 20.000 litri di gasolio irregolare in un distributore, le analisi hanno indicato un punto di infiammabilità inferiore alla norma, bloccate anche le colonnine per l'erogazione, denunciato il titolare. Carcere di Alba, 3 poliziotti feriti da un detenuto, il sindacato, situazione fuori controllo, visitati al pronto soccorso di Verduno, l'uomo avrebbe smembrato un tavolo e utilizzato una gamba per l'aggressione, un agente avrebbe riportato la frattura del malleolo. Non dichiara gioielli e orologi per 2 milioni al rientro dalla Svizzera, sanzionata per contrabbando la donna, ha versato 600.000 euro all'erario per riavere i beni. Gli oggetti erano nascosti in una borsa all'interno di un'auto scoperta grazie ai controlli delle Fiamme Gialle. Crisi climatica, l'allarme di Legambiente, il Monviso, un caso emblematico della sofferenza delle montagne sul Re di Pietra alla tappa di Carovana dei Ghiacciai. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una vasta area di alta pressione estesa dall'Atlantico all'Europa centrale, alimentata da aria calda di matrice subtropicale, continuerà a influenzare il tempo sul nord-ovest e sull'intera regione alpina nei prossimi giorni. Le condizioni resteranno pertanto stabili e soleggiate, con caratteristiche ancora pienamente estive. Le temperature tenderanno inoltre ad aumentare ulteriormente, quando sulle pianure piemontesi le massime potranno raggiungere i 33-35 gradi, con valori superiori alla norma stagionale anche in montagna. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie sui 16-19 gradi, massime in lieve aumento sui 26-31 gradi. Per la giornata di domani cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 17-20 gradi, massime in lieve aumento sui 28-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con tendenza a lievi velature nel pomeriggio e modesti addensamenti cumuliformi sui pendii e sulle cime, soprattutto dei settori montani piemontesi della Valle d'Aosta orientale. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie in lieve aumento sui 17-20 gradi, massime in lieve calo sui 26-31 gradi.
2: Che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro letto Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 10 alle 19 in via Granaglie 30, Poolarama, a cura dell'associazione Icona Skate. Sabato 5 settembre in piazza Martiri della Libertà, spettacolo per bambini. Domenica 6 settembre dalle ore 10 in piazza Martiri della Libertà, al mese gioca, giochi in legno da tavolo e intrattenimento per grandi e piccini. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, festa patronale. Venerdì 4 settembre, ballo liscio. Sabato 5 settembre, artigiani e hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Domenica 6 settembre, artigiani e hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Ariano, il 5 e il 6 settembre, al campo sportivo Sport Move Me, Open Day di Sport. Axel Eventi, sabato 5 settembre alle ore 20:30, Father and Son, Silent Performance, spettacolo a Mattie in località Campo Sordo. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 5 settembre alle ore 21 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Naomi Berry in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Susa, sabato 5 e domenica 6 settembre, Torino Comics presenta Susa Art, comics, cosplay, live music. Per informazioni torinocomics.it. A Bussoleno, domenica 6 settembre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico in via Walter Fontane, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Hobbisti. Per eventi a Ulks, domenica 6 settembre dalle ore 10 al Vecchio Mulino a Bolar, evento motoristico at Sanremo Sestriere. In occasione del 500enario del Grand Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 5 settembre, presentazione del libro di Roberto Basilico presso la ex chiesa di Santa Caterina, dalle ore 21. Info dettagliate su www.visitchiomonte.it. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 31 agosto al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni 011-4321-015. A Trana, domenica 6 settembre, giochi dei Borgatari a cura della Proloco presso il Piazzale Unità d'Italia dalle 9 alle 20. A Giaveno, da giovedì 3 a sabato 5 settembre, festa di Villa 2026 presso i prati adiacenti il parcheggio COP. Venerdì 4 settembre, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, Giaveno Gialla, quinta edizione in piazza Mautino. Al Forte di Exil, domenica 6 settembre, Essere Forte, Bosco delle Meraviglie, spettacolo per famiglie. Per informazioni www.forteexiles.it. Il Comune di Condove presenta per domenica 6 settembre 25esima Sagra della Patata di Mocchie. A Cesana Torinese, sabato 5 settembre, festa di fine estate. Domenica 6 settembre, 27esima rievocazione storica Cesana Sestriere. Dalle 8:30 alle 10:30, sfilata delle autovetture storiche lungo le vie. A Villar Fucchiardo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, al Polivalente, festa della birra organizzata dalla Proloco. A Chianocco, pane e acciughe. Sabato 5 settembre dalle 19:30, pizza in piazza con concerto. Domenica 6 settembre, dalle ore 9:30, manifestazione pane e acciughe. La Proloco di Mattie organizza per venerdì 4 settembre torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Ad Avigliana, dal 4 al 6 settembre, notti di fine estate, cibo, musica e divertimento al Parco Alveare Verde. A Coazze, dal 5 al 6 settembre, a Casa Tonda, in Borgata Tonda, cammina Tonda, trekking sul sentiero Quota 1000. Per informazioni 347-421-0994. Domenica 6 settembre al Rifugio Balma, festa del Rifugio Balma con Santa Messa e aperitivo offerto dal CAI, sezione Coazze. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 4 settembre, Oceania, fammi il piacere. Sabato 5 settembre, Coyote vs. Sacme, Tony, diario di un giovane cuoco, Caie Malaga. Domenica 6 settembre, Caie Malaga, Coyote vs. Sacme, The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 8 settembre, Odissea. Mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore. Giovedì 10 settembre, Paw Patrol, missione dinosauri, serpenti. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328 8227 214. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: figura impiegatizia per aiuto logistica, sede di lavoro azienda in Bassa Val di Susa, assistente familiare non convivente, sede di lavoro Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Sono le 6:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno 2 militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci però non ci sarebbe reati. Lo sport, il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
0: Puoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
2: 100 anni di strada fatta insieme. un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Cent'anni di strada fatta insieme. Un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza e fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
1: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
2: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fonte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
1: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti, che continuano a salire, è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
2: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi due operai da una galleria nel nord del paese, dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
1: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno 3 le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina Pisa e Genoa su Tirol.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19, ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22, inizio concerti. Venerdì 4, Starlights, Feel the Music. Sabato 5, TNT Party Band. E a seguire, la musica di Jacob. Domenica 6, Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre, sabato 5, dalle ore 16:30, raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30, spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Proverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
4: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
5: Buongiorno carissimi, è il momento di cominciare a far suonare la sveglia qui su Radio Dora.

E allora pronti a cominciare questa giornata alle 8 e 8 minuti di questo venerdì 4 di settembre. State ascoltando La Sveglia, che si è appena svegliata, si è appena accesa per voi e resterà con voi fino alle 12. E allora cominciamo subito con i nostri auguri migliori. Buon compleanno, buon onomastico a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a tutti quelli che lo festeggiano in questo giorno. Oggi Santa Rosalia. In questo giorno nel 1850 nasce a Pallanza, oggi parte del comune di Verbania, quello che è stato un noto generale politico italiano durante il Regno d'Italia. Stiamo parlando di Luigi Cadorna. Nel 1985 invece, nato a Isola della Scala in provincia di Verona, un ex calciatore, gioca nell'attacco di Bari, Bologna e Novara, Riccardo Meggiorini.

E allora, se volete richiedere la vostra canzone preferita o volete dedicarla a qualcuno, perché oggi è un giorno speciale, chiamatecelo 01 22 640446 o scriveteci su WhatsApp al 351 851 6633. Proprio come ha fatto Claudio, buongiorno Chiara, una buona giornata a voi, puoi mettere Gigi D'Agostino, fai tu. Ciao, bye Claudio, ma certo Claudio, eccola, e poi subito dopo vi aspetta l'oroscopo.

E andiamo a scoprire l'oroscopo di oggi. Ariete, giornata dinamica, hai voglia di fare, di rimettere in moto qualcosa che avevi lasciato in sospeso. Sul lavoro evita però di voler risolvere tutto subito. Parola del giorno, slancio. Toro, oggi hai bisogno di concretezza e di qualche certezza in più. Non lasciare che l'impazienza altrui condizioni i tuoi tempi. Procedere con calma sarà la tua forza. Parola del giorno, equilibrio. Gemelli, la mente corre veloce, le idee non mancano. Ottima giornata per parlare, scrivere, organizzare, riallacciare un contatto. Attenzione a non promettere più di quanto riuscirai a mantenere. Parola del giorno, connessioni. Cancro, potresti essere particolarmente sensibile alle parole degli altri. Prima di trarre conclusioni, concediti un momento per capire cosa senti davvero. In amore la sincerità verrà premiata. Parola del giorno, ascolto. Leone, hai voglia di essere riconosciuto e oggi potresti avere l'occasione di mostrare quanto vali. Non serve alzare la voce, la tua presenza parla già abbastanza. Parla del giorno, sicurezza. Vergine, giornata ideale per sistemare e chiudere qualche piccola questione pratica, ma attenzione a non trasformare la ricerca della perfezione in un freno. Concediti anche qualcosa che non sia utile. Parola del giorno, leggerezza. Il tempo di una canzone, come sempre, e poi torniamo con la seconda parte dell'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo bilancio. Una decisione che rimandi da un po' potrebbe tornare protagonista. Non cercare necessariamente la soluzione perfetta, cerca quella che ti fa stare meglio. Parola del giorno, scelta. Scorpione, oggi percepisci molto più di quanto viene detto apertamente. La tua intuizione è forte, ma non lasciare che qualche sospetto diventi una certezza senza prove. Parola del giorno, intuizione. Sagittario, hai bisogno di aria nuova anche soltanto attraverso un programma diverso dal solito. Una notizia o una proposta potrebbero riaccendere il tuo entusiasmo. Parola del giorno, avventura. Capricorno, giornata concreta, produttiva, soprattutto se hai un obiettivo preciso davanti. Potresti ricevere una conferma che aspettavi da tempo. In campo sentimentale, meno controllo e più spontaneità. Parola del giorno, risultati. Acquario, qualcosa ti spinge a cambiare prospettiva, un'idea insolita potrebbe rivelarsi sorprendentemente utile, soprattutto sul lavoro. Parola del giorno, novità. Pesci, sensibilità e creatività sono le tue alleate di oggi, potresti avere bisogno di rallentare un po' e recuperare energie, una persona vicina potrebbe cercare proprio il tuo consiglio. Parola del giorno, armonia. E termina qui con i pesci il nostro oroscopo, io vi lascio commuoversi in Piemonte, ma vi aspetto più tardi perché la sveglia torna, per cui restate con noi. A dopo!
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre verso Milano si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Caselle. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, ancora una bella giornata in Piemonte con cielo in prevalenza sereno, temperature in generale aumento. Le minacce social alla Jeep di Torino dopo la scarcerazione dell'uomo che ha abusato di una tredicenne in un supermarket, la magistratura insultata per aver fatto uscire dal carcere il negoziante accusato di violenza sessuale. Andiamo a Biella, la finanza sequestra 20.000 litri di gasolio irregolare in un distributore, le analisi hanno indicato un punto di infiammabilità inferiore alla norma, bloccate anche le colonnine per l'erogazione, denunciato il titolare. Carcere di Alba, 3 poliziotti feriti da un detenuto, il sindacato, situazione fuori controllo, visitati al pronto soccorso di Verduno, l'uomo avrebbe smembrato un tavolo e utilizzato una gamba per l'aggressione, un agente avrebbe riportato la frattura del malleolo. Non dichiara gioielli e orologi per 2 milioni al rientro dalla Svizzera, sanzionata per contrabbando la donna, ha versato 600.000 euro all'erario per riavere i beni. Gli oggetti erano nascosti in una borsa all'interno di un'auto scoperta grazie ai controlli delle Fiamme Gialle. Crisi climatica, l'allarme di Legambiente, il Monviso, un caso emblematico della sofferenza delle montagne sul Re di Pietra alla tappa di Carovana dei Ghiacciai. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
2: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta. Radio
4: Dora. Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

E siamo tornati in vostra compagnia e ci restiamo fino alle 12 di questa mattinata di venerdì 4 di settembre. Ancora una volta vi ricordo i nostri contatti, perché se volete chiamarci o messaggiarci per le vostre dediche e le vostre richieste, i numeri sono per chiamare 01 22 640 446, invece per scrivere 351 851 6633.

0: E andiamo indietro nella storia. 4 di settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin depositano la domanda di registrazione per la società Google che gestisce il motore di ricerca lanciato quasi un anno prima, il cui funzionamento è basato sulla popolarità dei siti internet.
1: Io amo pescheria.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi 4 anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
1: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147 e domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4-5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburante.
2: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre 3 sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
1: Un palestinese è stato ucciso ed altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
2: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open, dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123. Al mondo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0 fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
6: Oh!
5: tra i brividi di freddo e quelli della bolletta. Scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.

E nel 1882, sempre il 4 di settembre, Thomas Alva Edison inaugura a New York la prima centrale elettrica da Pearl Street, fornisce energia al primo sistema di illuminazione stradale elettrica al mondo e serve i primi 85 clienti.

Sto cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci occupiamo del Verbano Fusio Ossola. Per lavori lungo la provinciale 65 si viaggia a senso unico alternato nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cent'anni di strada fatta insieme, un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Torniamo e parliamo di storie, grandi storie. Immaginate di poter assaggiare una grande storia, un romanzo. Non è magia, è l'idea geniale dietro a Fabled Ice Cream, la prima gelateria al mondo ispirata interamente ai libri, che aprirà la sua sede fissa nel 2027 vicino ad Alexandria in Virginia. Dietro al banco non c'è una gelatiera qualunque, ma Ellie Kirkpatrick, libraia indipendente che nel 2018 ha aperto la libreria Old Town Books. La sua regola d'oro? Ogni gusto deve raccontare una storia, nascere da un personaggio, persino da un colpo di scena. Prendi Jane Eyre. Se fosse un gelato, che sapore avrebbe? Per Ally la risposta è tè Earl Grey, con un tocco di lavanda e scorza di limone, perfetto per evocare le fredde nebbiose brughiere inglesi. E per i fan di cime tempestose, ecco Wuthering Bites, una base di burro nocciola con pezzi di croccante, per un gioco di parole irresistibile con il tormentato protagonista. Dalla tela di Carlotta al bosco dei 100 acri di Winnie the Pooh, passando per gusti dedicati a colpi di scena, cliffhanger, un mix dolce salato di burro d'arachidi e pretzel. Qui la letteratura si trasforma proprio in profumi e consistenze irresistibili. Dopo caffetterie e wine bar in libreria, ecco la nuova

0: Sono le 9:35.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio di matrice subtropicale si estende progressivamente sull'Europa centro-occidentale, garantendo sul Piemonte giornate ben soleggiate per questi giorni. L'avvezione di aria calda favorirà un progressivo aumento delle temperature che in pianura potranno raggiungere i 34-35 gradi, valori ben al di sopra delle medie del periodo. In forte aumento anche lo zero termico, che raggiungerà i 4.800-4.900 metri. In seguito il graduale avvicinamento di una saccatura atlantica favorirà il cedimento di geopotenziale, determinando un lieve calo termico e un parziale aumento della nuvolosità associato a correnti orientali nei bassi strati. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in prevalenza sereno, precipitazioni assenti, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con transito di velature, precipitazioni assenti, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi. Precipitazioni con possibili locali rovesci sui rilievi nelle ore centrali. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 35 gradi.
3: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19, ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22, inizio concerti. Venerdì 4, Starlights, Feel the Music. Sabato 5, TNT Party Band. E a seguire, la musica di Jacob. Domenica 6, Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre, sabato 5, dalle ore 16:30, raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6, alle ore 17:30, spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Troverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
4: Che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare!
4: Presto venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

E adesso un augurio super di buon compleanno alla nostra Anna di Venaus, che ci ha chiamati, vuole una canzone per farsi gli auguri di buon compleanno, ma te li facciamo noi ben volentieri. Anna, un grandissimo abbraccio e ancora tantissimi auguri. Ho scelto questa canzone.

arriva anche il messaggio del nostro carissimo Johnny. Buongiorno Chiara, antidroga dedicata a tutti voi, family compresa. Buon weekend, ma buon weekend a te, eccola.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguria ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20:15. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

ultima edizione degli US Open, dove il fashion system fa un po' da costar, perché poi alla fine si guarda anche come sono vestiti questi giocatori, ha mandato in tilt la rete il Nipplegate di Carlos Alcaraz. Infatti il capezzolo dello spagnolo, uscito più volte dalla canottiera disegnata dal brand Cactus Jack del rapper Travis Scott, ha scatenato commenti divisivi tra, diciamo, l'emozionato e il ben pensante tra i fan del torneo newyorkese. Carlitos ha esordito all'Arthur Ashe dopo il lungo stop dovuto all'infortunio al polso destro, e la canotta Nike marrone ombre indossata dal campione spagnolo, molto scollata sui lati, ha a tratti rubato un po' la scena quando durante gli scambi si è spostata lasciando ripetutamente scoperto il petto del campione. Tanto è bastato perché sui social si cominciasse a parlare di malfunzionamento del guardaroba, la frase usata da Justin Timberlake quando, durante uno storico halftime del Super Bowl 2024, ci ricordiamo, un seno uscito dall'abito di scena di Janet Jackson scatenò le ire della censura televisiva americana, provocando poi conseguenze pesanti per la carriera della cantante. Non è stato ovviamente così per Alcaraz, tant'è che qualche fan donna ha protestato in rete per i doppi standard imposti alle atlete e da altre celebrità dello spettacolo, mentre l'ex finalista di Wimbledon Eugenie Bouchard, impegnata nel commento televisivo, si è diciamo unita a questo scherzo. Ha detto: ti adoro Carlos, però quel capezzolo dobbiamo coprirlo. È stato dunque un piccolo incidente di guardaroba che ha finito per diventare uno dei primi tormentoni social del torneo. Per Alcaraz però la notizia importante era un'altra: il primo incontro di singolare da aprile, il campione in carica ha detto di aver concluso la partita, per fortuna, senza dolore.

0: senti dormire, io ti sto a guardare.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento regionali, dove al momento la circolazione si presenta scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 2 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Lanzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Vi è mai successo di trovare a fine giornata quel piccolo batuffolo di peluchi nell'ombelico e vi siete chiesti ma questo da dove arriva? Ebbene, vediamolo dal punto di vista scientifico e non del che ci fa. Allora, la cosiddetta lanugine ombelicale è composta soprattutto da minuscole fibre dei nostri vestiti mescolate a polvere, cellule della pelle, sebo e sudore. Però la vera domanda è perché tutte queste fibre finiscono proprio lì? Cioè un buco nero il nostro ombelico che risucchia tutto? No, secondo un nuovo studio la colpa è soprattutto di una curiosa combinazione tra peli, vestiti e respirazione. Quando respiriamo, lo sappiamo bene, la pancia si muove di continuo, avanti e indietro, e questo fa sì che la maglietta scivoli avanti e indietro sulla pelle. I peli dell'addome però non sono lisci, hanno delle minuscole scaglie che funzionano un po' come delle tegole e fanno sì che le fibre si muovano più facilmente in una direzione che in un'altra. Il risultato è quasi un piccolo nastro trasportatore naturale. A ogni ciclo di inspirazione ed espirazione, le fibre dei nostri vestiti lentamente vengono spinte verso il centro della pancia, cioè proprio verso l'ombelico. E una volta arrivate lì, se l'ombelico è abbastanza profondo, le fibre rimangono intrappolate e si accumulano. Secondo il modello matematico dello studio, possiamo produrre circa 1 mg di pelucchi al giorno. Dopo un bel po' di tempo possiamo farci un maglione, no? Volendo. Ma non tutti hanno lo stesso problema. Chi ha pochi peli sulla pancia tende ad accumularne di meno, mentre gli ombelichi sporgenti, i cosiddetti outie, trattengono con più difficoltà le fibre perché non hanno quella piccola tasca naturale. Insomma, quel misterioso batuffolino che ogni tanto troviamo nell'ombelico non arriva dal nulla, ma è risultato di un vero e proprio lavoro di squadra tra il nostro respiro e peli la maglietta. E la cosa sorprendente è che questo meccanismo potrebbe perfino ispirare nuove tecnologie, per esempio delle superfici capaci di trasportare la polvere e le microfibre in una sola direzione. Non so, immaginatevi i mobili con la polvere che va via in una sola direzione. Io vorrei brevettarla questa cosa, Comunque, quindi, la prossima volta che trovate questo pelucchio nell'ombelico, sappiate che non è semplice sporcizia, anche se vi fa un po' pensate che è un processo scientifico, un insieme di cose che si muovono insieme e producono questa cosa.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: investito da un'auto mentre scappa dalla polizia. Spacciatore al CTO, si raduna una folla dopo gli investimenti. Gli agenti rischiano il linciaggio. Arrivano 13 pattuglie per evitare il peggio. In volo su un aereo ambulanza verso Torino il piccolo Younes, il bambino di 6 anni residente a Brandizzo, in coma dopo un incidente in piscina a Sharm lo scorso 3 agosto e sarà ricoverato al Regina Margherita. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani dal Cairo. Per il piccolo, che si trovava in una clinica privata egiziana, era stata lanciata una colletta di crowdfunding dalla famiglia per poter sostenere economicamente il trasporto in Piemonte. Arrestato per tentato furto, offre un risarcimento ma la vittima rifiuta. È straniero, non ritiro la denuncia. Mi ha detto che se il mio assistito fosse stato italiano avrebbe rimesso la querela. Racconta così l'avvocato del 42enne fermato a Bardonecchia e scarcerato dalla giudice. Quasi 3.000 donazioni dall'inizio dell'anno, ed una differenza contenuta rispetto al 2025. La Visse di Alba chiude la fase estiva con oltre 2.900 donazioni, 50 in meno rispetto alla stessa data dello scorso anno, e si prepara alla ripartenza autunnale con il ritorno di due medici nelle sedute del venerdì e nei prossimi mesi con l'attività di sensibilizzazione nelle scuole. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico promosso dal Ministero delle Imprese. Il francobollo dedicato a Ferrero è stato presentato presso il MIMIT alla presenza del ministro Adolfo Urso, il sottosegretario di Stato con delega alla filatelia Bergamotto e rappresentanti di Poste Italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: cent'anni di strada fatta insieme, un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi. Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Ritorniamo insieme alle 10:40 minuti, abbiamo degli ospiti in studio con noi, abbiamo il professor Gioco e il professor Manzella dell'Istituto Giulio Natta di Rivoli per parlare insieme della proposta dei corsi serali e quindi noi li salutiamo, buongiorno, benvenuti.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
1: Benvenuti nel nostro programma della Sveglia, quest'oggi siamo insieme appunto per parlare dei corsi che proponete. E allora io vado subito diretta, vi faccio subito la prima domanda: chi è rivolto il percorso serale della scuola statale dell'Istituto Giulio Natta di Rivoli?
2: Ciao intanto, il percorso è rivolto chiaramente agli adulti che vogliono completare il proprio percorso scolastico, magari si sono fermati dovuto a vicende personali o quello che gli è capitato durante la vita, che gli permette però di arrivare a completare magari un sogno che volevano realizzare, no? Di avere il titolo ufficiale statale del percorso di studio. Essenzialmente noi abbiamo due indirizzi: meccatronica, parte tecnica, grafica e comunicazione, e essenzialmente un'utenza adulta. Non solo, anche ragazzi che magari non sono riusciti a completare o a finire la maturità, gli diamo una seconda possibilità,
1: certo,
2: magari iniziando l'attività lavorativa e studiando alla
1: sera,
2: alla
1: diciamo
2: sera,
1: sì, frequentando, sì, sì, i corsi alla sera, sì, anche perché questi corsi se non ricordo male partono dopo le 17.
2: Sì, sì, l'orario è dalle 17:20 circa fino alle 21 o alle 10, dipende dai giorni.
1: Ecco, sì, bene, sì, bene. Ecco, sì. Ma per capire anche meglio di che cosa si tratta, come vengono strutturati questi corsi di studi, quali indirizzi l'abbiamo detto prima, quali sono anche i metodi di insegnamento? Cioè, è come quando si va a scuola al mattino o ci sono delle cose un po' differenti?
2: Beh, chiaramente cerchiamo di adattare la metodologia dell'insegnamento per i corsi serali. Da un paio d'anni abbiamo deciso di valorizzare maggiormente l'attività di laboratorio. Abbiamo dei laboratori molto strutturati sia nell'ambito grafico che in quello meccatronico. Faccio un esempio così ci capiamo. Ad esempio quest'anno con la maturità abbiamo deciso di fare un lavoro con la Quinta, abbiamo realizzato un generatore eolico con pannelli solari, tutto realizzato in classe, l'abbiamo inventato.
1: Da zero.
2: Sì, sì, con i ragazzi, così la teoria è diventata pratica, cioè non rimaniamo solo sull'aspetto,
1: certo,
2: teorico, e poi perché l'obiettivo è dare una competenza anche, cioè
1: ovvio,
2: non solo dare un titolo, ma il nostro obiettivo è dargli degli strumenti in più, anche,
1: certo,
2: poi quando rientrano nel mondo del lavoro, essere un supporto anche alle aziende, ad esempio, da dove arrivano.
1: Questo assolutamente.
2: Il nostro modo di,
1: sì,
2: vedere.
1: Sì, poi comunque l'apprendere tramite le esperienze, quindi le cose pratiche, anche delle cose ti rimangono anche più impresse, perché,
2: certo,
1: le fai e quindi ti rimangono e le impari anche più in fretta, forse.
2: Sì, sì, poi impari a capire la difficoltà del problema. Un esempio: avevamo fatto una chat con i ragazzi di Quinta. Cosa è capitato? Mentre facevamo il generatore eolico, proprio il motore, l'alternatore, Vabbè, la parte teorica ti dice una cosa, la parte pratica
1: era
2: poi
1: un'altra.
2: Un'altra. Quindi fino alle 2 alle 3 di notte a capire dove era la causa del perché non generava quello che era la teoria fino a che ci siamo arrivati. Però quella è la parte.
1: Perché poi è quello che ti salva quando sei sul mondo del lavoro. Bravo. Riuscire a risolvere.
2: In termini scolastici si chiama il problem solving, perché adesso è di moda utilizzare questo termine, però di fatto è la capacità di saper risolvere i problemi senza utilizzare strade precostruite, no?
1: Sì.
2: E quindi trovare una nuova strada.
1: Ecco, trovare una nuova strada, giusto. Ecco, il diploma che si ottiene, intanto questi corsi quanto durano, e il diploma che si ottiene è lo stesso che viene rilasciato nei corsi diurni?
3: Ma certamente sì, è un diploma statale di tecnico, appunto, tecnico in grafica e comunicazione o tecnico in meccanica e meccatronica, ed è assolutamente il medesimo.
1: Ecco.
3: Gli esami vengono dati nella nostra scuola, naturalmente, insieme a quelli del diurno. Spesso andiamo meglio noi del serale che non quelli del diurno. Ma perché? Perché dicevamo prima, per chi sono i corsi? Beh, i corsi sono veramente per tutti, no? E per tutti dai, diciamo, 18 anni ai 70. Dico 70 perché una volta io ho avuto una studentessa che aveva 70 anni. Io faccio lettere, quindi, e questa signora aveva una cultura, diciamo, letteraria, umanistica come la mia, letteralmente. Non aveva mai preso alcun tipo di diploma, ma aveva lavorato nel settore e aveva anche curato gli atti di convegno, di un convegno su, siamo qua in Val di Susa, sulla chiusa di San Michele, ecco, e mi aveva regalato questa cosa. E io, quando ero all'università, ero anche andato a sentire questo convegno. Qui lei era nel backstage di questa cosa, ma ai tempi, ecco, non serviva un diploma. Quindi, e cos'è successo? Ha deciso, appunto, in età oltre la pensione, ecco, di tornare. E si è tolta questa soddisfazione, ovviamente con grandi risultati.
1: Certo.
3: Ma perché questo? Perché i corsi serali, ormai da più di 10 anni, partono in maniera molto interessante. Molto interessante perché considerano il passato, cioè la storia, diciamo, di ciascuna persona. E quindi per entrare nell'anno di corso, noi abbiamo terza, quarta e quinta, e quindi vediamo un attimo, per entrare nell'anno di corso ci sono il bonus, se vogliamo chiamare, no? I crediti formali. Crediti formali vuol dire, insomma, se la persona si è, ha fatto degli anni di scuola statale, ok, quelli sono i crediti formali, e quindi in base a quello, fosse anche uno che ha, poniamo, il liceo classico, già la maturità di liceo classico, per dire, vuole venire da noi a fare il tecnico, bene, ci venga. Anziché partire dalla terza, lo metteremo in quarto anno, dovrà studiare le materie tecniche, ma avrà lo sconto di italiano, storia, eccetera, e neanche all'esame di maturità dovrà portare queste materie. Perché? Perché
1: si
3: ha già sostenuto,
1: già esattamente,
3: l'ha già nel portafoglio. E questi sono i crediti formali, quelli ufficiali statali, diciamo, no? Ci sono quelli informali, che sono invece le certificazioni linguistiche, se io ho preso l'esabacco o quant'altro, insomma, vabbè, le cose e vengono, appunto, considerate, per cui lì possiamo avere esenzioni, appunto, dalla frequenza di materie linguistiche. O per esempio noi abbiamo meccatronica, ma insomma, se fossimo un indirizzo sanitario e avessimo una persona che lavora come volontario Croce Rossa, ha fatto corsi, eccetera,
1: anche
3: avrebbe l'esenzione, ecco,
1: sarebbe
3: in quel
1: un credito
3: tipo di, esattamente, no? E ci sono infine quelli non formali, informali, confondo comunque la terza famiglia, diciamo, che, insomma, in poche parole consiste nel fatto che se una persona è andata a vendere gelati in Spagna per 2 anni, ragionevolmente avrà imparato dalla propria vita lo spagnolo e quindi è esentato dal frequentare lo spagnolo.
1: Sì.
3: Se noi avessimo lo spagnolo.
1: Certo, certo.
3: Naturalmente gli facciamo una chiacchierata prima per capire se lo
1: ha imparato. Sì, ovviamente ci sarà un colloquio, cioè, per certo, capire
3: però,
1: quali sono i pregressi.
3: Però quindi veramente per tutti come fascia d'età, per quello ho raccontato, ci tenevo l'esempio della grandissima pensionata, e per chi invece a 18 anni vuole provare a, appunto,
1: a
3: ripartire,
1: magari,
3: eccetera,
1: certo,
3: e anche a divertirsi. Perché come diceva Gustavo, ci divertiamo parecchio a lavorare in questo modo, come dire, sperimentale.
1: Certo, sì, perché come dicevamo prima, anche con i bambini il gioco fa imparare più di qualsiasi teoria, e quindi è anche bello sperimentare.
2: Chiamano, nell'ambito scolastico, gli ambienti di apprendimento, è un modo per spiegare questa metodologia. Si gioca assieme, si dà un obiettivo comune, si cerca di arrivare alla soluzione, chiaramente con una piccola base di teoria.
1: Certo, ovviamente.
2: Ma la teoria viene poi a volte anche ampliata dai ragazzi, perché dopo si appassionano e quindi approfondiscono l'argomento, e lì la parte
1: bella,
2: bella
1: poi,
2: sì,
1: questo
2: un
1: po' viene fuori. Certo, ecco, qual è la modalità di iscrizione? Appunto, c'è questo magari colloquio preliminare nel quale si capisce a che livello è la persona, diciamo, il futuro studente o studentessa, e poi da lì che cosa si fa? Ci si iscrive sul sito? Come funziona?
2: Allora, adesso faccio parlare Giulio, che lui è più esperto sugli aspetti burocratici, io sono più un tecnico. Quindi. E sì, se essenzialmente c'è il sito internet dove c'è indicato tutto, consigliamo però di venire in sede. E se Giulio vuoi dare qualche indicazione in più...
3: Ma sì, dal sito naturalmente abbiamo tutto, compresa la modulistica, e quindi si può anche fare online, insomma, l'iscrizione. Però è consigliabile telefonarci, insomma, lasciare il numero e noi richiameremo, noi professori, proprio per cominciare a fare una chiacchierata e avere un rapporto, diciamo così, immediato. Già che stiamo parlando di iscrizioni, parliamo anche di frequenza.
1: Sì, certo.
3: E parliamo anche, naturalmente, di studenti lavoratori, perché sono la maggioranza, no? Ecco, se una persona lavora e frequenta i corsi serali da noi, è esentata, o meglio, le assenze verranno segnate sul registro elettronico, naturalmente, e poi però, se appunto in quell'orario aveva lo studente una trasferta o quant'altro, porterà un attestato del datore di lavoro, e quindi i giorni equivalenti di assenza verranno scalati dal monte ore, per cui anche chi lavora
1: può partecipare,
3: o appunto anche chi fa trasferte, anche chi è turnista, può agevolmente frequentare e avere successo. Perché? Perché tra le altre cose, sul nostro metodo, diciamo, di lavoro, abbiamo anche delle classroom, insomma, le piattaforme, eccetera, dove carichiamo i materiali.
1: Sì, quindi una persona,
3: e quindi,
1: può
3: esattamente, anche da casa si può, certo, seguire molto bene il lavoro che facciamo.
1: Bene, bene.
2: Sì, questo è importante, perché la norma prevede un 25% di assenza.
1: Sì.
2: Però il serale, grazie al fatto che viene prevista l'attività lavorativa, può essere ampliato questo monte ore di assenze, perché è giustificato dall'attività
1: lavorativa,
2: che uno lavora, certo,
1: certo, assolutamente. Allora, io volevo chiedervi solo di ricordare un sito, un numero di telefono di riferimento per poter avere maggiori informazioni, così possiamo darle ai nostri ascoltatori che sono all'ascolto, per chi volesse anche contattarvi e essere informato su questi corsi, perché magari ha voglia di rimettersi anche un po' in gioco, perché succede anche,
3: certo,
1: così, che
3: certo,
1: ci si vuole rimettere in gioco perché magari in passato non si è riusciti, come dicevate voi prima, e quindi dice: ma guarda, magari colgo questa nuova opportunità.
2: Sì, sì. Intanto il mio cognome è Gioco, quindi ci sta anche bene,
1: esatto,
2: rimettersi in gioco.
1: Sì.
2: Allora, vabbè, chiaramente la modalità più semplice per avere informazioni sui corsi serali è andare sul sito, che è www.itisgiulionatta.it, e lì si trovano tutte le informazioni necessarie. Si trova anche il numero di telefono, abbiamo anche un sito, un Facebook, che gestiscono i ragazzi che fanno la parte di grafica, è in aggiornamento. e in questa modalità si possono avere tutto quello che serve per le iscrizioni. Come ho detto precedentemente, ci fa piacere chi vuole iscriversi di venire, casomai prendiamo anche un appuntamento, così ci conosciamo già prima di iniziare il corso.
3: E poi abbiamo dei laboratori che sono uno spettacolo, sia di grafica che di meccanica, dei laboratori eccezionali. Quindi ecco, se venite a trovarci anche di sera volendo, insomma, bellissimi.
2: Sì, non l'abbiamo detto, abbiamo dei laboratori, penso, di ultima, già stampanti 3D, macchine utensili a controllo numerico, su grafica tutta la parte per fare riprese, l'attività grafica, computer, no? E l'istituto è molto ben fornito.
1: Bene, e allora guarda, io invito tutti i nostri ascoltatori interessati a visitare il vostro sito, a informarsi, a contattarvi per raggiungervi. Ricordiamo che l'istituto si trova a Rivoli e io ringrazio il professor Giocco e il professor Manzella per essere stati con noi, grazie mille per questo
3: grazie per l'accoglienza,
1: questo vostro supporto. Vi auguro una buona giornata, anche soprattutto adesso si comincerà di nuovo l'anno, e quindi buon lavoro.
2: Grazie.

0: Sono le 10:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° Forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
1: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e 3 feriti, intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
1: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, è il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
2: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sime in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
1: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky. Sentiamolo.
3: Vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no. Però quello che
4: loro
3: mi importa
4: non hanno rosso.
3: Esatto, quello che mi importa è vincere in rosso.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal Vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole, family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
7: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
8: Facile, nel contenitore della plastica.
7: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
8: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
7: Esatto.
9: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

E passiamo a un'altra bellissima canzone, quella che ci richiede Rodolfo, che ci dà un saluto e un buongiorno. Un buongiorno anche a te, caro. Ecco la canzone.

0: stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: 100 anni di strada fatta insieme, un pieno di storie e di ricordi. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 17, festeggiamo i 100 anni della storica pompa di benzina Esso, Girardi, Achille, Ida e Biancarosa. A Sant'Antonino di Susa vi aspetta una straordinaria mostra fotografica d'epoca dell'archivio Pangrazzi e un gustoso buffet street food per festeggiare insieme e un gradito omaggio per tutti i partecipanti. 1926-2026, da 100 anni, in viaggio con voi.

0: E andiamo al 1993, perché accade una cosa nell'ambito della musica. Parliamo di Festival Bar, che quella serata finale proclama i vincitori dell'edizione annuale. Tra le canzoni, come canzone vince questa, ce l'ascoltiamo.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta,
2: e forse non basta.

0: Sono le 11:36.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca.

0: Vestito da un'auto mentre scappa dalla polizia, spacciatore al CTO si raduna una folla dopo gli investimenti, gli agenti rischiano il linciaggio, arrivano 13 pattuglie per evitare il peggio. In volo su un aereo ambulanza verso Torino il piccolo Younes, il bambino di 6 anni residente a Brandizzo, in coma dopo un incidente in piscina a Sharm lo scorso 3 agosto e sarà ricoverato alla Regina Margherita. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani dal Cairo. Per il piccolo, che si trovava in una clinica privata egiziana, era stata lanciata una colletta di crowdfunding dalla famiglia per poter sostenere economicamente il trasporto in Piemonte. Arrestato per tentato furto, offre un risarcimento ma la vittima rifiuta. È straniero, non ritiro la denuncia. Mi ha detto che se il mio assistito fosse stato italiano avrebbe rimesso la querela, racconta così l'avvocato del 42enne fermato a Bardonecchia e scarcerato dalla giudice. Quasi 3.000 donazioni dall'inizio dell'anno ed una differenza contenuta rispetto al 2025. La Visse di Alba chiude la fase estiva con oltre 2.900 donazioni, 50 in meno rispetto alla stessa data dello scorso anno, e si prepara alla ripartenza autunnale con il ritorno di 2 medici nelle sedute del venerdì e nei prossimi mesi con l'attività di sensibilizzazione nelle scuole. Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo ed economico promosso dal Ministero delle Imprese. Il francobollo dedicato a Ferrero è stato presentato presso il MIMIT alla presenza del ministro Adolfo Urso, il sottosegretario di Stato con delega alla filatelia Bergamotto e rappresentanti di Poste Italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19, ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22, inizio concerti. Venerdì 4, Starlights, Feel the Music. Sabato 5, TNT Party Band. E a seguire, la musica di Jacob. Domenica 6, Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre, sabato 5, dalle ore 16:30, raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6, alle ore 17:30, spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Proverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
3: Salida del vuelo con destino a la...

0: E nel 1888, proprio il 4 di settembre, George Eastman brevetta la prima macchina fotografica con la pellicola a rullino e deposita il nome di Kodak. Adesso un saluto a Ilaria, che vuole dedicare a tutti la prossima canzone.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

E c'è un compleanno da celebrare di un'artista che nasce oggi nel 1974, cantautrice italiana nata a Catania, sin da piccola lavora con la musica, prima in gruppi locali fino a quando, dopo il trasferimento a Roma, Michele Santoro la nota e la invita ad una trasmissione in ricordo di Mia Martini. Nel 1995 partecipa a Sanremo Giovani con il brano Quello che sento, l'anno dopo esce con il primo album Due Parole, che si distingue per le sonorità rock tipiche del suo stile. Parliamo di Carmen Consoli, ce la ascoltiamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E siamo pronti per i saluti anche in questo venerdì 4 di settembre. Vi auguro di trascorrere un ottimo pomeriggio, di fare anche un buon pranzo. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 8 con la sveglia. Ciao!

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elis Lain.
1: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
2: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: La cronaca: 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
2: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Panbianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
1: Scuola, l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
4: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 10 alle 19 in via Granagli 30, Poolarama, a cura dell'associazione Icona Skate. Sabato 5 settembre in piazza Martiri della Libertà, spettacolo per bambini. Domenica 6 settembre dalle ore 10 in piazza Martiri della Libertà, al mese gioca, giochi in legno da tavolo e intrattenimento per grandi e piccini. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, festa patronale. Venerdì 4 settembre, ballo liscio. Sabato 5 settembre, artigiani e hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Domenica 6 settembre, artigiani e hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Ariano, il 5 e il 6 settembre, al campo sportivo Sport Move Me, Open Day di Sport. Axel Eventi, sabato 5 settembre alle ore 20:30, Father and Son Silent Performance, spettacolo a Mattie in località Campo Sordo. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 5 settembre alle ore 21 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Naomi Berryl in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Susa, sabato 5 e domenica 6 settembre, Torino Comics presenta Susa Art, comics, cosplay, live music. Per informazioni torinocomics.it. A Bussoleno, domenica 6 settembre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico in via Walter Fontane, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Hobbisti. Per eventi a Ulx, domenica 6 settembre dalle ore 10 al Vecchio Mulino a Bolar, evento motoristico at Sanremo Sestriere. In occasione del 5 centenario del Grand Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 5 settembre, presentazione del libro di Roberto Basilico presso la ex chiesa di Santa Caterina, dalle ore 21. Info dettagliate su www.visitchiomonte.it. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 31 agosto al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni 011 4321015. A Trana, domenica 6 settembre, giochi dei Borgatari a cura della Proloco presso il Piazzale Unità d'Italia dalle 9 alle 20. A Giaveno, da giovedì 3 a sabato 5 settembre, festa di Villa 2026 presso i prati adiacenti il parcheggio COP. Venerdì 4 settembre, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, Giaveno Gialla, quinta edizione, in piazza Mautino. Al Forte di Exil, domenica 6 settembre, Essere Forte, Bosco delle Meraviglie, spettacolo per famiglie. Per informazioni www.forteexiles.it. Il Comune di Condove presenta per domenica 6 settembre 25esima Sagra della Patata di Mocchie. A Cesana Torinese, sabato 5 settembre, festa di fine estate. Domenica 6 settembre, 27esima rievocazione storica Cesana Sestriere. Dalle 8:30 alle 10:30, sfilata delle autovetture storiche lungo le vie. A Villar Fucchiardo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, al Polivalente, festa della birra organizzata dalla Proloco. A Chianocco, pane e acciughe. Sabato 5 settembre dal 19:30, pizza in piazza con concerto. Domenica 6 settembre, dalle ore 9:30, manifestazione pane e acciughe. La Proloco di Mattie organizza per venerdì 4 settembre torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Ad Avigliana, dal 4 al 6 settembre, notti di fine estate, cibo, musica e divertimento al Parco Alveare Verde. A Coazze, dal 5 al 6 settembre, a Casa Tonda, in Borgata Tonda, cammina tonda, trekking sul sentiero Quota 1000. Per informazioni 347-421-0994. Domenica 6 settembre al Rifugio Balma, festa del Rifugio Balma con Santa Messa e aperitivo offerto dal CAI, sezione Coazze. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 4 settembre, Oceania, fammi il piacere. Sabato 5 settembre, Coyote vs. Sacme, Tony, diari di un giovane cuoco, Caie Malaga. Domenica 6 settembre, Caie Malaga, Coyote vs. Sacme, The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 8 settembre, Odissea. Mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore. Giovedì 10 settembre, Paw Patrol, missione dinosauri, serpenti. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328 8227 214. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: figura impiegatizia per aiuto logistica, sede di lavoro azienda in Bassa Val di Susa, assistente familiare non convivente, sede di lavoro Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
4: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'uscita di Ovada in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Hub App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 13 e 37 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Una serata a Torino negli spazi dei Musei Reali dedicata al vino, con cantine, degustazioni, incontri e musica. Sabato 5 settembre dalle 18 alle 24, i giardini dei Musei Reali di Torino, in Piazzetta Reale, ospitano la quinta edizione della Vendemmia Reale. La manifestazione si svolge all'interno di una notte ai Musei Reali tra giardini e Palazzo Reale Open Party con Rashid, ex Otago, organizzato da Club Silenzio, partner ufficiale dell'evento. Saranno presenti oltre 30 realtà vitivinicole da tutta Italia e più di 150 vini in degustazione, con la partecipazione diretta di vignaioli e vignaiole. La città di Susa si prepara ad accogliere la prima edizione di Susart, nuova manifestazione spin-off di Torino Comics, in programma sabato 5 settembre.

0: e domenica 6 settembre. L'evento è ingresso gratuito, è organizzato da Torino Comics in collaborazione con Proloco Susa e Susa Eventi e con il patrocinio del comune di Susa. Per due giorni fumetto, illustrazione, cosplay, musica live, videogames, cultura giapponese, immaginario fantasy dialogano con alcuni dei luoghi più suggestivi della città: il castello dell'Adelaide, il museo civico città di Susa, il parco di Augusto e l'anfiteatro romano. In occasione dei 320 anni dell'assedio di Torino del 1706, il capoluogo piemontese ricorda la vittoria e il sacrificio di Pietro Micca, figura simbolo della resistenza durante i 117 giorni di scontro con l'esercito franco-spagnolo. Il calendario del 5 settembre comprende visite guidate, rievocazioni storiche e cerimonie istituzionali rivolte ai cittadini e turisti per ripercorrere una vicenda che segnò profondamente il destino di Torino. Per informazioni, www.museopietromicca.it. Anche nel mese di settembre proseguono le visite guidate al Castello del Valentino di Torino, un'occasione per scoprire dall'interno una delle residenze reali più affascinanti della città. Il castello, che ogni giorno ospita le attività del Politecnico di Torino, apre periodicamente le sue porte ai visitatori, consentendo di ammirare ambienti normalmente non accessibili al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi online attraverso l'apposito calendario disponibile sul sito ufficiale castellodelvalentino.polito.it. Questa era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio
6: Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
2: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
3: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
2: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
3: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena, vi aspettiamo.
7: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
7: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di matrice subtropicale si estende progressivamente sull'Europa centro-occidentale, garantendo sul Piemonte giornate ben soleggiate per questi giorni. L'avvezione di aria calda favorirà un progressivo aumento delle temperature che in pianura potranno raggiungere i 34-35 gradi, valori ben al di sopra delle medie del periodo. In forte aumento anche lo zero termico, che raggiungerà i 4.800-4.900 metri. In seguito il graduale avvicinamento di una saccatura atlantica favorirà il cedimento di geopotenziale, determinando un lieve calo termico e un parziale aumento della nuvolosità associato a correnti orientali nei bassi strati. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in prevalenza sereno, precipitazioni assenti, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con transito di velature, precipitazioni assenti, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi, precipitazioni con possibili locali rovesci sui rilievi nelle ore centrali, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 35 gradi.
2: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: arte per ragazzi e famiglie, dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
1: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
2: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
2: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre. A Finale Ligure nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
3: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
2: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
3: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo birra in festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Troverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo birra in festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Buon pomeriggio cari amici, inizia il Drive Time, buon venerdì pomeriggio ovviamente, iniziamo subito con i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E con Take Me Home Tonight del grande Eddie Money iniziamo questo Drive Time. Vi avevo anticipato qualche giorno fa di una possibile reunion dei Maneskin per il Festival di Sanremo 2027, ovviamente non in gara ma come ospiti. Ecco, Stefano De Martino a tal proposito ha già ascoltato tante centinaia di canzoni proprio in vista del festival del prossimo. Il nuovo conduttore e direttore artistico ha fatto il punto sulla preparazione della prossima edizione a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Affari Tuoi, appunto, di cui De Martino è conduttore. Alla domanda su quante canzoni abbia già ascoltato di quelle che si candideranno per gareggiare nel nuovo festival, De Martino ha spiegato di non avere ancora un conteggio preciso. Ha detto: non ho un numero preciso perché le cartelle sono tutte diverse, non ho un'unica piattaforma dove le raccolgo al momento, perché arrivano da tanti posti diversi, ma tante centinaia già, più di centinaia. De Martino ha parlato anche dei possibili ospiti del festival, facendo una parziale marcia indietro sull'annuncio dei Maneskin fatta proprio negli scorsi giorni in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Ha detto: sui Maneskin è uscito uno spoiler ma non c'è ancora conferma, non so se si riuniranno di nuovo ma so che ci stanno lavorando e se dovessero riunire hanno tutto il mio invito a venire all'Ariston, credo sia un palco importante, il posto giusto per ripartire. E poi ancora su Vasco e altri ospiti di cui si è parlato nei giorni scorsi, vi ho detto la porta è aperta per tutti, noi abbiamo le porte spalancate. Siamo appena al 3 settembre, era ieri l'intervista che ha fatto, e quindi potete immaginare che io, un po' come andare a pesca di idee, di ospiti ideali, desiderati, ne ho davvero tante. Devono conciliare ovviamente con le esigenze anche degli ospiti stessi, di tutta la settimana di Sanremo, però non c'è ancora niente di fatto. E De Martino sta lavorando anche al festival insieme a Fabrizio Ferraguzzo, il manager dei Maneskin ed ex direttore artistico di X Factor, indicato fin dalla sua investitura come uno dei principali consiglieri musicali. Durante l'estate i due avevano pubblicato su Instagram alcune fotografie scattate in uno studio di registrazione sulle colline di Hollywood. De Martino poi sta raccontando da mesi, anche attraverso i suoi social, la sua preparazione musicale per Sanremo. È stato visto al Miami Festival, ai concerti di Rosalia, Bad Bunny, Olivia Dean, ha condiviso ascolti come Andrea Laszlo De Simone ed è stato recentemente fotografato a pranzo con Salmo. E allora noi ripartiamo proprio ascoltandoci Salmo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai,
3: a settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine. Oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
34: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
33: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

E passiamo adesso alla prima richiesta di questo pomeriggio. Ci arriva dal nostro caro amico Igor, l'uomo delle 15:20, che vuole chiudere la settimana ascoltando un bel pezzo degli Stadio, ovvero canzoni alla radio. Allora ce li ascoltiamo. Grazie Igor per la tua richiesta. Buon weekend e a presto.

0: capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti di Gia, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti di Gia puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidiga.it. La qualità trasparente.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Ed era il 4 settembre del 1888 quando George Eastman brevettò la prima macchina fotografica con la pellicola a rullino e deposita il nome Kodak, un marchio davvero iconico. Ed è curiosa la storia di

George Eastman, questo uomo che rivoluzionò davvero il mondo della fotografia. Terzo di tre figli, nasceva nel 1854 a Waterville, siamo nello stato di New York, nella fattoria di famiglia. In seguito alla morte del padre si trasferisce con la madre e le due sorelle a Rochester, dove trova lavoro come fattorino presso una compagnia di assicurazioni. Non soddisfatto della sua occupazione, si mise a studiare contabilità. Qualche anno dopo fu assunto come aiuto contabile dalla Rochester Saving Bank. Per festeggiare il nuovo impiego decise di prendersi alcuni giorni di vacanza con lo scopo di visitare Santo Domingo. Per l'occasione un amico gli consigliò di acquistare la strumentazione fotografica necessaria per poter avere così delle belle foto ricordo di quell'esperienza. Fu allora che il nostro George Eastman, fotografo in erba, si appassionò proprio all'arte della fotografia, tanto da imparare il francese e il tedesco, perché all'epoca i principali libri erano scritti proprio in queste due lingue. Con l'aiuto di un industriale amico di famiglia, Henry Strong, nel 1880 fondò la Eastman Dry Plate Company, una società per la produzione e il commercio di lastre a secco che, grazie a una sostanza gelatinosa, conservavano la loro sensibilità nel tempo e potevano essere utilizzate poi in qualsiasi momento. Per dedicarsi ovviamente a questa nuova impresa, Eastman lasciò il suo lavoro in banca. Nel 1884 la sua azienda divenne una società per azioni e cambiò nome in Eastman Dry Plate Company and Film Company. È l'anno in cui si comincia a produrre la pellicola trasparente, accompagnata da un contenitore a rullo. Nel 1888 venne presentata la famosa fotocamera Kodak, che rispecchiava perfettamente lo slogan: voi premete il bottone, il resto lo facciamo noi. Fu l'inizio della Eastman Kodak. Il nostro contabile scelse il nome Kodak affinché fosse semplice da pronunciare da persone di diversa nazionalità. La Kodak si presentava piccola, pratica, di facile trasporto. Non c'era bisogno che il fotografo sviluppasse da sé le sue foto. I primi apparecchi venivano venduti insieme a un rotolo sufficiente per un centinaio di pose. Una volta finito, si portava la fotocamera alla casa madre, che sviluppava il film e trasferiva i singoli negativi sull'asta di vetro adatte per la stampa a contatto e restituiva la macchina già carica con un nuovo rullino e le stampe del precedente. Con la collaborazione poi di Reichenbach, nel 1880 Eastman produsse la prima pellicola trasparente di nitrocellulosa della larghezza di 35 mm che venne poi utilizzata anche da Thomas Alva Edison per sviluppare poi l'idea della telecamera. Nel 1892 nasceva la Eastman Kodak Company, la prima società che produsse apparecchi fotografici pieghevoli, apparecchi cinematografici a passo ridotto, 16 mm su larga scala e prezzi modici. Una data poi ancora importante da ricordare è il 1908, anno in cui i laboratori della Kodak misero a punto il progetto della prima pellicola non infiammabile, poiché bastava pochissimo per far prendere fuoco alle pellicole. E sempre rimanendo in questo tema, Eastman produsse anche la prima pellicola in bianco e nero pancromatica, cioè sensibile a tutti i colori dello spettro solare, un sistema a pellicola sottile e il primo apparecchio per i microfilm, fatta per una banca di New York con lo scopo di archiviare i documenti. Negli anni poi vennero messi in commercio diversi modelli di fotocamera, la Folding Pocket Camera, il primo apparecchio realizzato in metallo di piccole dimensioni, la prima fotocamera per la fotografia aerea usata durante la Prima Guerra Mondiale, la Vanity Kodak destinata alle donne, venduta in vari colori e dotata di porta rossetto e porta cipria, e poi la Vest Pocket Autographic Kodak, una macchina di piccole dimensioni messa in commercio con un borsello di pelle posto all'interno di una scatolina rivestita in raso nero con bordature rosse e il monogramma V-Pak impresso in oro. Eastman destinò parte dei suoi profitti a istituzioni culturali, educative e scientifiche. Ad esempio nel 1920 fabbricò uno strumento fotografico destinato alla medicina odontoiatrica. Negli anni successivi finanziò la costruzione di molte cliniche odontoiatriche per i bambini in diverse città europee, tra cui l'ospedale odontoiatrico George Eastman di Roma in Italia. Costretto poi su una sedia a rotelle da una malattia alla spina dorsale, il fondatore della Kodak si tolse la vita con un colpo di pistola al cuore, lasciando un foglio con scritto queste parole: ai miei amici, il mio lavoro è compiuto, perché aspettare? Una fotocamera che rispiega perfettamente lo slogan di Eastman è la Oak Eye Model C, una fotocamera a cassetta fabbricata proprio dalla filiale inglese Kodak tra il 26 e il 34. Questo modello era nato per l'uso da parte di bambini e ragazzi. Nel 30, in occasione del suo 50° anniversario, la Kodak regalò ad ogni bambino di 12 anni residente negli Stati Uniti d'America e in Canada un apparecchio fotografico di questo tipo e anche un rullino. Insomma, un uomo davvero eccezionale, George Eastman.

E la prossima richiesta ci arriva dalla nostra amica Sara, che vuole ascoltare "E poi ti ho visto cadere" di Marco Masini. Ce l'ascoltiamo. Allora, ciao Sara, buon weekend e buon ascolto.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcraft. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Ora i motori. La Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20:15. E per ora è tutto, a più tardi.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
5: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
1: settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
7: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
1: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
7: E sabato 12 settembre, shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
1: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

svegli. Compio inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

E oggi compie 34 anni, essendo nato a Tarquinia il 4 di settembre, Alessio Bernabei, la dimostrazione vivente del fatto che i talent, se si vale davvero, possono cambiarti la vita. Lui per la musica ha sempre dato tutto e soprattutto ha sempre fatto di tutto. Dopo la partecipazione ad Amici con i Dear Jack, si è preso la sua rivincita conquistando il pubblico di Sanremo, collaborando con artisti del calibro di Ed Sheeran. Bernabei si avvicina presto al mondo della musica, si dedica allo studio di ben 4 strumenti musicali, la chitarra, il pianoforte, il clarinetto e il basso elettrico. Come spesso accade, però, la strada per i musicisti in erba è sempre particolarmente in salita. Tra un concerto e una serata in sala prove, Bernabei, prima di sfondare con i Dear Jack, ha fatto anche il barista, il parrucchiere e persino l'idraulico, il tutto per mantenersi e mantenere la propria passione, che, come tutte, ha anche un costo economico. La svolta arriverà con la partecipazione, proprio con i suoi Dear Jack, al programma Amici di Maria De Filippi. Ma prima di partecipare al format della De Filippi, Bernabei e i suoi Dear Jack avevano partecipato ai casting di X Factor, non riuscendo però a superare le selezioni. Solo l'anno successivo il gruppo si presenta al celebre talent show di Maria De Filippi, dove inizierà il proprio viaggio verso il successo. Sapientemente guidato da Miguel Bosé, la formazione della squadra blu in cui partecipano i Dear Jack arriverà in finale, ma si fermerà al secondo posto, portando però a casa il premio della critica e anche tanti fan. Le strade però dei Dear Jack, Alessio Bernabei, si dividono 2 anni dopo il grande successo ottenuto in televisione, quando il cantante decise di lasciare la band per intraprendere la carriera solista. La decisione ha ovviamente deluso gli altri componenti del gruppo, al punto che il chitarrista dei Dear Jack, Francesco Pierozzi, aveva confessato che la rottura con la band aveva influito anche sulla loro amicizia. Per ora, appunto, si sarebbero al massimo preso un caffè quando sarebbe capitato. Nel 2022 Alessio Bernabei però è tornato all'interno del gruppo, improvvisamente rivoluzionandolo. Infatti i Dear Jack sono diventati Follia, cambiando nome, con l'uscita del loro cantante Lorenzo Cantarini, che ha fatto proprio spazio al rientrante Bernabei. Tra l'altro il nome Dear Jack veniva dalla passione di Bernabei e Pierozzi, fondatori del gruppo, per Jack Skeletron, il noto protagonista del film animato Nightmare Before Christmas. Tra l'altro Bernabei ha più volte confidato di voler scrivere una canzone anche per una cantante donna, per scoprire quali sensazioni possono suscitare le sue parole affidate a una voce femminile. Noi ci ascoltiamo invece i Follia, proprio il gruppo che preso un po', diciamo, sulla scia dei Dear Jack, con ovviamente il nostro Bernabei alla voce.

se vuoi, da me ancora. Io sono morto per te. Siamo io.

0: sono morto per te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 104 viene chiusa a Pozzo il Groppo dalle 17 di oggi fino alle 3 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Proverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.

E il nostro amico Andrea che ci richiede la prossima canzone ed è Somebody to Love dei Queen. Ce l'ascoltiamo, grazie Andrea, buon ascolto e buona serata e buon weekend.

0: raccontato nelle scorse ore a un avvocato torinese da parte della presunta vittima di un tentato furto avvenuto su un'automobile parcheggiata a Bardonecchia. Il fatto risale al 2 settembre 2026, quando gli agenti del commissariato di polizia a Bardonecchia hanno arrestato un uomo algerino di 42 anni che avrebbe portato via alcuni oggetti da un furgone parcheggiato. Successivamente, dopo aver restituito il materiale rubato, il 42enne si è detto disponibile a risarcire la vittima con 100 euro se il proprietario dell'auto avesse ritirato la querela in modo da alleggerire la sua posizione nel processo penale. Ma la vittima rifiuta: è straniero, non ritiro la denuncia, spiega l'avvocato. Mi ha detto che se il mio assistito fosse stato italiano avrebbe rimesso la querela.
1: Doppio salvataggio per 4 persone nella notte, 2 escursionisti inglesi salvati bloccati in vetta in Alta Valle Antrona e 2 cercatori di funghi, padre e figlio originari di Brescia, non rientrati da un'uscita nella zona di Arvogno. Rientrato a Torino da Sharm el Sheikh il bimbo in coma e ricoverato all'ospedale Regina Margherita, era ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva in Egitto dal 3 di agosto. Più ore di apertura per i nidi comunali, in arrivo 290.000 euro per 10 comuni della Granda. Benette, il comune che ha ottenuto più risorse, nell'elenco anche Cuneo, Mondovì, Bra, Corte Emilia, Ceresole d'Alba, Villanova Mondovì, Savigliano, Fossano e Benevagenna. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

E adesso una curiosità musicale, sì, perché se i Kiss decidessero un giorno di tornare a esibirsi insieme, la scelta non dipenderebbe più soltanto da loro stessi. Dopo aver ceduto nel 2024 a Pop House il marchio, il catalogo editoriale e parte dei diritti sulle registrazioni, la band dovrebbe infatti ottenere il via libera proprio dalla società svedese per poter tornare sul palco con il nome e l'immagine che l'hanno resa celebre. A spiegarlo è stato Gene Simmons in una nuova intervista con un'emittente rock di Detroit. I Kiss hanno tenuto quello che è stato presentato come il loro ultimo concerto ormai il 2 dicembre del 2023 al Madison Square Garden di New York, chiudendo così Land of the Road World Tour. È una storia dal vivo durata mezzo secolo. Pochi mesi più tardi è arrivato l'accordo con Pop House, una società già coinvolta nella realizzazione dello show virtuale degli ABBA, Voyage, e attualmente al lavoro sullo spettacolo proprio con gli avatar dei Kiss, che dovrebbe debuttare a Las Vegas fra due anni, nel 2028. Secondo quanto riportato all'epoca da Associated Press e Bloomberg, la società avrebbe versato circa 300 milioni di dollari per acquisire il marchio della band, il catalogo editoriale e quote delle registrazioni. Proprio parlando di quell'operazione, Gene Simmons, il bassista dei Kiss, ha spiegato che nella scissione sono rientrati anche alcuni degli elementi più riconoscibili dell'universo dei Kiss. Ha detto: i Kiss sono stati effettivamente venduti, il trucco, le canzoni, i diritti editoriali e tutto il resto per una cifra molto molto alta. Ricordando anche che il gruppo continua comunque a collaborare con Pop House sui progetti destinati a portarne avanti il nome nei prossimi anni. Tra questi ci sono un film, attualmente in fase di casting, possibili produzioni animate e altre iniziative legate proprio all'immaginario della band, oltre allo spettacolo con gli avatar già anticipato in occasione dell'ultimo concerto del gruppo. Siamo coinvolti insieme nel futuro, così ha spiegato Gene Simmons. Ci sarà un film per il quale stiamo facendo i casting adesso, ci saranno, non lo so, delle serie animate, un parco a tema, tutto quello che vi viene in mente. Sta arrivando davvero di tutto, sarà qualcosa di grande e migliore di qualsiasi cosa abbiate mai visto, compreso lo show con i nostri avatar. L'accordo però ha anche una conseguenza molto concreta su un'eventuale reunion. Nel corso dell'intervista Gene Simmons ha infatti precisato che un possibile ritorno sul palco della formazione quindi non sarebbe più una decisione che Paul Stanley e Gene Simmons e gli altri membri potrebbero prendere autonomamente. Ha detto: questo significa anche che i Kiss non possono suonare dal vivo senza il permesso di Pop House, perché loro possiedono il trucco, il marchio e tutto il resto. Quando l'operazione venne annunciata ormai nell'aprile di due anni fa, Gene Simmons aveva descritto l'accordo come un modo per prolungare la storia dei Kiss oltre la fine dell'attività dal vivo. Ha detto: abbiamo sempre aperto nuovi orizzonti alla cultura pop e questa partnership garantirà che continueremo a farlo anche negli anni a venire. Aggiungendo che con Pop House erano già in sviluppo diversi progetti. La società aveva a sua volta spiegato di voler utilizzare nuove tecnologie proprio per mantenere vivo l'universo dei Kiss e presentarlo anche alle future generazioni. Gene Simmons nel frattempo non ha però rinunciato ai concerti. Dopo la conclusione dell'attività dei Kiss ha continuato a esibirsi con la sua Gene Simmons Band, nata proprio dalla sua volontà di non abbandonare il palco. L'ho raccontato lui stesso nella stessa intervista, dice: non volevo starne lontano dal palco, è la cosa più divertente. Per spiegare poi il rapporto con il pubblico, Simmons ha quindi paragonato la musica a un quadro, un libro, a una festa che perderebbero parte del loro senso se non ci fosse qualcuno con cui condividerli.

E la prossima richiesta ci arriva dal nostro amico Maurizio, che vuole ascoltare Michele Zarrillo con 5 giorni. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Maurizio, buon weekend e buon ascolto.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
2: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
3: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
2: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio è la famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
3: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD Elish Lein, che afferma 4 anni buttati.
2: Il calcio inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
4: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico, e domani affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
2: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
6: Si parte da fine agosto con 2 concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
5: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
6: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
5: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: 17.05, cari amici, siamo entrati nella terza parte del Drive Time e vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio scritto o vocale al 351 851 66 33 come ha fatto il nostro sempre puntuale Johnny.
8: Oh, eccomi qua, ciao bro. Chicca to Kade dei Bruce Brothers, dedicata a tutti voi di Radio Dora e alla family ovviamente, ok? Grazie, ciao ciao e buon weekend Matteo.
1: Grazie Johnny, buon weekend anche a te, ci ascoltiamo subito la tua richiesta, sta arrivando e allora buon ascolto, a presto, ciao!

E oggi festeggia i 51 anni il mitico Mark Ronson, senza ombra di dubbio uno dei maggiori producer della musica britannica, anglosassone in generale, capace di rivaleggiare con mostri sacri come ad esempio Pharrell Williams o Timbaland. Mark Daniel Ronson, nato infatti il 4 settembre del 75, figlio di una scrittrice e di un imprenditore, si trasferisce poi insieme alla famiglia a New York nel 1983. E proprio nella grande mela inizia la propria carriera da DJ, circa 10 anni dopo, con influenze nettissime dal mondo del funk, dell'hip hop ma anche del rock. Il suo nome diventa famoso nel corso di tutti gli anni 90, fino a quando nel 99 viene scelto come testimonial per una pubblicità di Tommy Hilfiger. La sua carriera svolta totalmente. La sua prima produzione è Everybody Got Their Something, singolo di Nick Acosta del 2001. 2 anni più tardi pubblica il suo primo album, Here Come the Fuzz, che viene acclamato da parte della critica, anche se un po' meno dal pubblico. È in questo periodo che inizia a collaborare con artisti di fama mondiale come Christina Aguilera, Amy Winehouse, Robbie Williams. Per le sue produzioni ottiene una prima nomination ai Grammy nel 2007, grazie anche al suo lavoro eccezionale per Back to Black della Winehouse. Risale invece al 2015 il suo album finora più acclamato, Uptown Special, lanciato da un capolavoro assoluto come Uptown Funk, cantata da Bruno Mars. Questo singolo rompe una serie di record negli Stati Uniti, vendendo 9 milioni di copie, il secondo nella storia, rimanendo in vetta alla Billboard Hot 100 per ben 14 settimane. Forte di questo successo planetario, arriva nel 2016 a Lady Gaga, per cui produce l'album Joanne, ma la collaborazione con l'artista di New York dà il suo frutto migliore nel 2018, porta infatti anche la sua firma il pluripremiato brano Shallow, vincitore del premio Oscar 2019 per la miglior canzone originale. Tra l'altro poi Mark Ronson ha vinto 7 Grammy Award, tra cui uno come produttore dell'anno, è un grande tifoso del Chelsea, la squadra londinese, e il cognome originale della sua famiglia era Aronson, non Ronson, ma venne cambiato dal nonno di Mark. Ha anche 2 sorelle gemelle, una è una stilista, Charlotte Ronson, e la cantante Samantha Ronson. Uno dei suoi idoli assoluti è Stevie Wonder, ma ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto produrre un rapper come ad esempio Notorious B.I.G. Allora tanti auguri a Mark Ronson, ce lo ascoltiamo con la produzione e la voce Bruno Mars in Uptown.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 267 di Lombardore si viaggia a senso unico alternato per lavori a Leini in orario 7:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: E la prossima richiesta ci arriva da una voce familiare tramite un messaggio vocale, ce lo ascoltiamo.
4: Buon pomeriggio bro, ciao family.
3: Sogna.
4: Non so se si sente, sono in piscina. Ragazzi, è così. Questa settimana relax, lo sapete. E niente, intanto volevo salutarvi perché è da qualche giorno che non ci sentiamo. La prossima settimana idem, sarò impegnata in altre cose, sarò ancora in vacanza, non proprio in cioè sì. Non sono in vacanza nel senso, non sono in giro a godermi magari il mare, però insomma non sarò alla conduzione del collage e quindi niente, io vi saluto, vi abbraccio, mi mancate family e niente caro bro, ci sentiamo una bella canzone, magari una vita in vacanza. Ciao a tutti, un abbraccio da Sonia.
3: Ed è la nostra Sonia, l'avete riconosciuta, tornerà, mi sembra lunedì 14 alla guida, no mi sembra così, è segnato così sul calendario la guida del suo collage, e allora ci ascoltiamo, Sonia sei in piscina, hai scelto una canzone azzeccata, direi una vita in vacanza, allora goditi ancora questo giorno e questo fine settimana e poi ancora tutta la prossima e ritornerai più carica che mai il 14 di settembre. Allora ciao Sista, un abbraccio e buon ascolto!

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile.

E passiamo invece adesso alla richiesta della nostra mitica Manuela, che mi scrive: ciao Matteo, gentilmente potresti mettermi Bon Jovi con It's My Life? Grazie mille e buona serata. Ce l'ascoltiamo subito, Manu. Buona serata anche a te e buon weekend.

E la prossima richiesta è quella del nostro amico Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, puoi mettere un brano di Ozzy Osbourne? Grazie, ti ho scelto Old LA Tonight, ce l'ascoltiamo insieme, caro Roberto. Buon weekend e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi e per questa settimana il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a lunedì, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro di trascorrere uno splendido weekend. Noi ci risentiamo lunedì mentre riecheggia l'Orage con la sua Medioevo Digitale. Ciao amici, a lunedì!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Intanto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
3: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
2: Ora negli Stati Uniti, per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
1: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
2: Ieri sera, nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
1: I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal Vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in piazza del Sole, family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
5: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della Panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente si viaggia rilento lungo la tangenziale di Torino tra Borgaro e Caselle in direzione Aosta e sul raccordo Torino-Caselle in prossimità di Borgaro in entrambi i sensi di marcia. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
2: un libro.
5: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa giusta diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
8: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
9: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
8: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: 18 e 41 minuti.
1: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
9: Ci siamo, tra poco Rete 7 News. Assalto in Citturin, spaccata lampo al negozio di fotografia 6, i banditi in azione. Dispersa da 3 giorni sul Cervino, ricerche sospese, cercava di battere il record di salita e discesa. È tornato a casa il piccolo Younes, vittima di un grave incidente a Sharm el Sheikh, si trova alla Regina Margherita. E poi, a passo di danza tra le meraviglie di Torino, l'iniziativa, e di Federalberghi, questo e molto altro tra poco. Con Rete 7 News vi aspettiamo.
10: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

tutto silenzio così. Sveglia, tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
2: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
3: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana, sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
2: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
3: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
2: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45, in campo Genoa Como.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti clienti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che sulla A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in ingresso di Santhià in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dal 4 al 6 settembre la Proloco organizza presso il centro polivalente Villar Focchiardo Birra in Festa. Tutte le sere dalle ore 19 ristorazione con primi piatti, panini, grigliate, dolci e tanta birra. Alle ore 22 inizio concerti. Venerdì 4 Starlights, Feel the Music. Sabato 5 TNT Party Band e a seguire la musica di Jacob. Domenica 6 Rock e Blues, Tribute Band, Vasco, Zucchero, Ligabue. Inoltre sabato 5 dalle ore 16:30 raduno di auto e moto storiche con il Mutur Veid La Valsusa 22. Domenica 6 alle ore 17:30 spettacolo di magia per bambini e famiglie con il mago Bingo Show. Il tutto ad ingresso gratuito. Proverete anche il Luna Park by Moglia con giostra catene, gonfiabile, pugnometro e calcio balilla. Non mancate al Villar Focchiardo Birra in Festa dal 4 al 6 settembre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:38. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet set, lavoro e glamour, a fianco il cinema che negli anni della dolce vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle e di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Montemartini fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento riunisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia, nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari, fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido, di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale

0: Canale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
2: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
3: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, che però è scampato al raid. I raid di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti, ha detto. Sul fronte del negoziato, intanto, gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla politica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, così dice la premier Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. In questi momenti è a Bari per l'intervento alla festa organizzata da Fratelli d'Italia. Tajani e Salvini sono invece in video collegamento. Auguri dai leader internazionali, attacchi invece dall'opposizione in piazza la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò. Provoca sui social network. Una sferzata europeista al gotha delle imprese, il forum di Cernobbio che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta, una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Il suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, dice, una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività in locazione turistica sia vietata. Il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali in base ai nuovi criteri potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi sconti del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per estate del mese 2026, sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle 10 alle 19 in via Granagli 30, Poolarama, a cura dell'associazione Icona Skate. Sabato 5 settembre in piazza Martiri della Libertà, spettacolo per bambini. Domenica 6 settembre dalle ore 10 in piazza Martiri della Libertà, al mese gioca, giochi in legno da tavolo e intrattenimento per grandi e piccini. A Sant'Antonino di Susa, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, festa patronale. Venerdì 4 settembre, ballo liscio. Sabato 5 settembre, artigiani e hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Domenica 6 settembre, artigiani e hobbisti per le vie di Sant'Antonino. Ariano, il 5 e il 6 settembre, al campo sportivo Sport Move Me, Open Day di Sport. Axel Eventi, sabato 5 settembre alle ore 20:30, Father and Son, Silent Performance, spettacolo a Mattie in località Campo Sordo. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 5 settembre alle ore 21 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Naomi Berryl in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Susa, sabato 5 e domenica 6 settembre, Torino Comics presenta Susa Art, comics, cosplay, live music. Per informazioni torinocomics.it. A Bussoleno, domenica 6 settembre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'associazione Centro Storico in via Walter Fontane, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Per eventi a Ulx, domenica 6 settembre dalle ore 10 al Vecchio Mulino a Bolar, evento motoristico at Sanremo Sestriere. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 5 settembre, presentazione del libro di Roberto Basilico presso la ex chiesa di Santa Caterina, dalle ore 21. Info dettagliate su www.visitchiomonte.it. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 31 agosto al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni 011-4321-015. A Trana, domenica 6 settembre, giochi dei Borgatari a cura della Proloco presso il Piazzale Unità d'Italia dalle 9 alle 20. A Giaveno, da giovedì 3 a sabato 5 settembre, festa di Villa 2026 presso i prati adiacenti il parcheggio COP. Venerdì 4 settembre, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, Giaveno Gialla, quinta edizione, in piazza Mautino. Al Forte di Exil, domenica 6 settembre, Essere Forte, Bosco delle Meraviglie, spettacolo per famiglie. Per informazioni www.forteexiles.it. Il Comune di Condove presenta per domenica 6 settembre 25esima Sagra della Patata di Mocchie. A Cesana Torinese, sabato 5 settembre, festa di fine estate. Domenica 6 settembre, 27esima rievocazione storica Cesana Sestriere. Dalle 8:30 alle 10:30, sfilata delle autovetture storiche lungo le vie. A Villar Fucchiardo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, al Polivalente, festa della birra organizzata dalla Proloco. A Chianocco, pane e acciughe. Sabato 5 settembre dal 19:30, pizza in piazza con concerto. Domenica 6 settembre, dalle ore 9:30, manifestazione pane e acciughe. La Proloco di Mattie organizza per venerdì 4 settembre torneo di calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Ad Avigliana, dal 4 al 6 settembre, notti di fine estate, cibo, musica e divertimento al Parco Alveare Verde. A Coazze, dal 5 al 6 settembre, a Casa Tonda in Borgata Tonda, cammina tonda, trekking sul sentiero quota 1000. Per informazioni 347-421-0994. Domenica 6 settembre al Rifugio Balma, festa del Rifugio Balma con Santa Messa e aperitivo offerto dal CAI, sezione Coazze. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 4 settembre, Oceania, fammi il piacere. Sabato 5 settembre, Coyote vs. Acme, Tony, diario di un giovane cuoco, Caie Malaga. Domenica 6 settembre, Caie Malaga, Coyote vs. Acme, The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Martedì 8 settembre, Odissea. Mercoledì 9 settembre, Cos'è l'amore. Giovedì 10 settembre, Paw Patrol, missione dinosauri, serpenti. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Figura impiegatizia per aiuto logistica. Sede di lavoro, azienda in Bassa Val di Susa. Assistente familiare non convivente. Sede di lavoro, Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione.

0: commissione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Se vuoi morire per amore a me, mi piace vivere alla grande già, girare tra le favole in mutande. Ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella là.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi come sempre dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Ali.
1: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
2: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie?
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
29: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Questa è Radio Dora.
1: Originally

0: bellissime italiane di Radio Dora.
1: Mentre tu sei perfetta come l'amore detta,

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa Sores del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza alla contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacqua i famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Aspetta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 23 e 37 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate, i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione, contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio, che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato, mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della A1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi: a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Radio Dora.
0: È mezzanotte e un minuto.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema.
6: Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote versus Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

in blood. Andare, andare lontano, andare senza muovere niente. Vuoi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano, anche se nessuno mi sente.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio

Hub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.